Tobaratoko scoprenisca tabatoskia. Libaranoski mananos cumbreniski talada. Sopra di shata ancoto palada. Enga di baratoko scopredishita italada bahados cutopalea. Rado pacato pascondo monoshite icata palacato scoparata cascotopa. Zono palada. Hallelujah, Zion.